0: Radio Caffè Jazz, Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Inspira.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Alexa, apri Radio Caffè FM.
2: Riproduco Radio Caffè in streaming.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 5h01.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

buoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Radio Café, il est 6h01.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Café renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Se tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù, tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi

0: senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più.
1: Mi manca sempre l'elastico per tener su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più.

ma io ho voglia di parlare, di stare ad ascoltare, continuare a far l'asino, di comportarmi male.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Radio Caffè.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: migliore del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 8h01.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Padova-Venezia, code per traffico intenso e un incidente risolto tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova e rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Padova Est. E sul tratto Venezia-Trieste, code in uscita allo svincolo di Latisana provenendo da entrambe le direzioni per traffico intenso. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: terra in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perry quello che è di Perry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, faccio le stesse cose del bar, però
5: non esageriamo però.
6: Buongiorno amici, buon sabato. Oggi c'è il meglio del macchiatone, oggi è il 30. Il 30 di maggio, sta per finire anche questo mese, il caldo c'è, non manca assolutamente niente, quindi tra poco il meglio di
7: il macchiatone.

appuntamento con Serenella Sanomoli, la nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, nostra ormai fissa, ospite fissa, cioè non so nemmeno se chiamarla più ospite. In ogni caso, se volete poi tra l'altro anche ascoltare le cose di Serenella, potete cercarla sui social, sui vari social che tutti abbiamo, e la trovate lì. Dopo magari ne parleremo anche di questa cosa. Oggi con lei andremo a toccare un argomento che si chiama situationship. È un po' anche difficile da dire, situationship. Che cos'è questa cosa? Ce lo facciamo spiegare da lei. Rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Championship. Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno alla nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Situationship riguarda la coppia.
1: Sì.
0: Che cosa significa?
1: Ma sai, Barry, è una frequentazione può essere romantica o sessuale, però non c'è nessuna ufficialità.
0: Sì.
1: Noi non possiamo in questa situazione dove ci mettiamo, siccome è un non legame, non possiamo dire ma che cosa siamo. È un legame dove magari fai anche del buon sesso, forse qua da noi possiamo anche chiamarla, assomigliare alla parola tromba amico. Ecco.
0: Okay.
1: Però diciamo non ci sono progetti condivisi, le vacanze insieme, la convivenza, ecco, cose di questo genere. Naturalmente hanno fatto degli studi anche su questo, sono andati a vedere perché, ad esempio, perché per come metà degli Stati Uniti tra i 18 e i 34 anni sono passati per situazioni di questo genere, ad esempio, no? Quindi o perché incontri la persona così tanto sui social o perché la incontri in una vacanza, quindi sono quelle cose che apparentemente sono molto leggere, però potrebbe diventare pericolosa quando uno dei due comincia a cambiare idea, quando uno dei due comincia a dire beh, io sto male se non ho dei messaggi, se non ti sento, se non ti vedo,
0: cioè,
1: quindi
0: ci credo.
1: Sai, è una cosa che insomma comincia ad essere pericolosa in quel momento, quindi dobbiamo prenderla per quello che è. Quindi la domanda che ci possiamo fare non è più noi cosa siamo, ma cosa potremmo diventare, e accontentarci di quello che abbiamo.
0: E poi naturalmente cominciano i problemi, ma
1: sì.
0: Io non credo che ci siano molte situationship che durano tanto, quindi poi cambia la situazione, cambia tutto. Bene, grazie Serenella, buona giornata. Poi ricordiamo, come ho detto prima, anche
1: a voi,
0: che trovate Serenella Salomone,
1: certo,
0: anche sui social. A presto, buona giornata.
1: A presto, ciao ciao.

0: Torniamo allora alla discussione e all'argomento. Insomma, durante una discussione su internet l'interlocutore dice all'altro: sei un imbecille, sei un ignorante e altri improperi. E quando insomma questo dice io ti denuncio, l'altro si mette a ridere, tanto non puoi farlo. Beh, questo non è mica detto che insomma. Noi lo chiediamo all'avvocato Nicola Todeschini, che questa mattina abbiamo chiamato. Di solito lo chiamiamo per la responsabilità medica, ma oggi chiederemo questo passaggio. Intanto buongiorno avvocato e bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, può farlo o non può farlo?
1: Certo che lo può denunciare.
0: Vedi.
1: Certo, non è un invito a intasare le procure di denunce per incomprensioni sorte su Facebook, ma francamente devono anche finirla gli stolti da social network a credere che quello che fanno su Facebook sia come fatto nell'intimità, in segreto. E invece insultare qualcuno in un post pubblico su Facebook, su Instagram, insomma ovunque anche altri assistono, è molto più grave di farlo tu per tu o di farlo in osteria, come sarebbe accaduto una volta, perché
0: però.
1: Il numero di persone che può prendere atto di questo insulto e quindi partecipare, ascoltare la denigrazione della dignità altrui,
0: sì,
1: è vasto, è vastissimo, al punto che il reato, in questo caso di diffamazione, è addirittura aggravato dalla comunicazione con un numero illimitato di persone. Quindi non solo ci sono buone ragioni di buona educazione, di rispetto, di civiltà, che impongono di intrattenere conversazioni anche quando sono conflittuali, ricordando sempre che si può esprimere un'opinione anche dura e anche severa senza insultare nessuno, ma vi sono ragioni anche di carattere giuridico. Purtroppo questa esplosione di chance di esprimersi fa credere a molti che il diritto a manifestare il proprio pensiero copra anche il diritto a farlo in modo sconfitto.

0: illusionato, certo, in modo volgare.
1: Certo, certo.
0: E non è assolutamente così, perché il diritto di manifestare il pensiero, che è un diritto, ricordiamolo, a copertura costituzionale, vive sempre dei limiti che sono rappresentati da altri diritti, anch'essi a copertura costituzionale, che riguardano per esempio la tutela della dignità della persona. E quando due diritti di pari grado, quindi entrambi coperti dalla nostra carta costituzionale, entrano in conflitto tra loro,
1: sì,
0: la libertà di uno finisce, potremmo,
1: chiaro,
0: dire, quando inizia la libertà dell'altro.
1: Bene,
0: e quindi, sì, siccome con un po' di buona educazione e di cultura è possibile contrastare l'opinione altrui senza lasciarsi andare ad insulti,
1: sì,
0: fate molta attenzione a non cedere a questa tentazione, perché potrebbe veramente costarvi, certo, molto caro.
1: Grazie avvocato, grazie, buona giornata.
0: Un caro saluto a tutti.

0: Buongiorno a Gabriele Petre, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, con noi spesso al macchiatone. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Barry, buongiorno a te, buongiorno.
0: Oggi abbiamo deciso di parlare di pizza. La pizza, insomma, al di là del fatto di come viene fatta la pizza con l'ananas o con le banane, sinceramente non ce la vedo. Però, insomma, la pizza tradizionale, parliamo delle proprietà nutrizionali della pizza. Una pizza è un pasto completo, no? Da quello che si può dire.
1: Allora, sicuramente, allora la pizza il più delle volte è un pasto completo, è anche abbondante, quindi sì, dipende come la fai, perché se ci metti la mozzarella ha anche le proteine grassi, se non ce la metti magari è più una focaccia, quindi più abbondante soprattutto in carboidrati complessi, quindi sì, è sicuramente un pasto completo, ma come giustamente hai detto tu è un purpurì, cioè dipende come la fai, come non la fai, cosa ci metti, quindi ci metti le verdure, non ci metti le verdure, eccetera, però sicuramente è un pasto più che dignitoso e completo.
0: Ecco, quindi una domanda: se io mangio la pizza a mezzogiorno, poi è meglio evitare di mangiare la pasta la sera o la pizza la sera? Cioè un pasto da una giornata, due volte al giorno, la pizza potrebbe essere una bomba di calorie?
1: Ma in realtà sai cosa? Allora, in realtà è più un concetto di energia, di calorie totali. Io se sono un triatleta o se magari faccio attività fisica importante tutto il giorno, quindi io posso benissimo permettermi anche due pizze al giorno. Ah. Ovvio che se lavoro come lavoro io davanti a una scrivania e poi vado a casa e faccio divanning come sport.
0: Divanning, mi piace, carino.
1: Proprio
0: carino, sì.
1: Lo proporrei come sport olimpionico.
0: Questo neologismo è veramente
1: esatto.
0: Bene, comunque insomma, sì, in caso sì, comunque esatto. Poi ti chiedo un parere, però questo penso che sia più una cosa personale, ma la pizza con le cose strane, cioè non lo so, la pizza con le sarebbe chiedere uno chef forse più che un nutrizionista, sì, ma così visto che ne parliamo.
1: Guarda, io l'ho assaggiata con la farina di insetti quando c'è stato l'Expo a Milano.
0: Che orrore! E com'è? Sta di legno.
1: Io. Sì, bravo, hai detto bene,
0: vedi?
1: Esatto,
0: bravo, lo sapevo, esatto. Ecco. Esatto. Non perché l'abbia assaggiata, però immaginavo. Va bene, dopo questi ultimi orrori io ti saluto e buona giornata e buon lavoro. Grazie Gabriele Petre, buona giornata.
1: Ciao.

105.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è sostenuto sulla A4 in direzione Trieste. Code a tratti si verificano tra Brescia Ovest e la tangenziale di Mestre. Code in uscita allo svincolo di Latisana per entrambe le provenienze e code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla A31 della Val d'Astico per segnalare code in uscita a Piovene per entrambe le provenienze per il traffico congestionato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: della CGA Mestre. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, la questione autotrasportatori, caro gasolio, rimane lì, non dico nel limbo, ma comunque rimane sul tavolo. Adesso come stanno andando le trattative, le cose? Che cosa succederà?
1: Allora, è successo che venerdì scorso, nell'incontro tra il governo e le associazioni di categoria degli autotrasportatori, è stato trovato un accordo che in qualche modo ha sospeso il fermo del settore che era previsto per tutta questa settimana. Quindi evidentemente, se non fosse stato trovato questo punto d'incontro, evidentemente in questi giorni avremo gli scaffali dei supermercati vuoti, le consegne bloccate, molto probabilmente le aree di servizio senza carburante. Tutto questo è stato scongiurato, nel senso che il governo ha messo in campo 300 milioni di euro per quanto riguarda il credito d'imposta, consentirà alle aziende dell'autotrasporto di slittare il pagamento dei contributi e delle tasse almeno per un mese, e dopodiché verrà istituito questo tavolo di confronto permanente al Ministero dei Trasporti tra le associazioni di categoria e il Ministero per l'appunto, in modo tale da affrontare punto per punto le tematiche che gravano sul settore. Quindi è stato trovato un accordo, bene, però i problemi rimangono, evidentemente i soldi messi a disposizione sono ancora insufficienti.
0: Certo, come si dice, no? Bene ma non benissimo. Quindi continuiamo
1: proprio così.
0: Infatti, così continuiamo a sperare e a vedere se ci sono poi, anche con gli ultimi risvolti politici, le ultime amministrative, se ci sono, insomma, se vengono fuori le altre cose, e sicuramente qualche soluzione ci sarà. Grazie davvero a Paolo Zabeo di CGA Mestre. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi.

0: Buongiorno e bentornato al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Bentornato, professor Mollo. Mi sento?
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno,
1: tutti.
0: Ok. Allora, io avevo lanciato questo tema questa mattina. E quando la gente si muove, va ai concerti, alle sagre, ma soprattutto ai concerti, si portano spesso i cani. Ne vedo tantissimi che arrivano con questi cani, che poi a volte litigano anche tra di loro. Però la domanda è: ma tutto questo rumore, la musica ad alto volume, i cani soffrono di questo? Oppure, insomma, ci spieghi lei fino a dove si può portare l'animale?
1: Allora, i cani sicuramente non si divertono in questi tipi di eventi, questo è poco ma è sicuro. Poi, giustamente, fino a dove? Allora, se è una necessità e uno ha un cane ben educato, per necessità se lo può portare quasi dovunque, direi quasi, nel senso dove non è espressamente proibito se lo può portare.
0: Sì.
1: Però da qui a pensare che stiamo facendo un bene al cane ce ne passa parecchio. Cioè, una cosa è: io ho bisogno di portarmi appresso il cane, non ho un'alternativa. Allora, tolti il cane se è educato, tolti i posti dove è vietato per legge, può andare dovunque. Un'altra cosa è dire: no, ma a lui piace, beh, un momento.
0: Calma.
1: A lui piace.
0: Calma.
1: Tutto da dire. Anche stare in spiaggia dalle 8 del mattino alle 8 di sera al cane non piace.
0: Ecco.
1: Dici: ma quando ti porto a fare? Sì, magari al cane piace venire a fare una passeggiata nel posto in cui può entrare, farsi un bagno, stare un po' lì, ma non sicuramente stare 10 ore sulla spiaggia. Al cane non piace, questo è poco
0: Ma neanche sotto l'ombrellone.
1: Insomma, il cane dopo un po' si è anche divertito abbastanza di stare legato sotto l'ombrellone.
0: Ok. Bene, poi
1: A volte confondiamo quello che piace a noi con quello che piace a loro.
0: Sì.
1: Poi se è un bisogno, il bisogno è un'altra cosa.
0: Questo è molto chiaro. Grazie davvero al professor Mollo. Buona giornata. A presto.
1: Buona giornata a voi.

C'è un'età in cui siamo più felici? Nell'arco della vita, intendo dire, da vecchi, da giovani, da mezza età, non lo so. Esiste un'età in cui si è più felici? Questo è il tema di stamattina con Serenella Salomoni. Quindi qui al macchiatone di oggi su Radio Caffè parleremo di felicità. Io lo dico sempre, felicità a tutti, ma bisogna vedere il momento. A tra poco allora.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Bentornata.
2: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno Serenella. Allora, c'è un'età in cui siamo più felici? Esiste? Esiste uno spazio temporale?
2: Barry, ma dipende molto anche da noi, però scriveva Oscar Wilde che la saggezza arriva con gli inverni, cioè col passare degli anni, e che è una massima che implica la posso fare stare ragione, però degli studi recenti hanno visto che per quello che riguarda la saggezza non sono le esperienze che abbiamo immagazzinato, ma la loro qualità, e contrariamente a quanto si poteva pensare, il fatto di aver vissuto più a lungo non rende un anziano necessariamente più saggio di uno giovane. Quindi per quello che riguarda la felicità, che tradizionalmente cosa facciamo? Noi la associamo alla giovinezza, alla primavera della vita, all'invito di godersela finché dura. Sai, l'Università di Padova il detto è godeamus igitur iuris sumus, quindi sì. È lì dove ci dovrebbe essere la felicità, però la scienza ha cercato di capire qual è l'età, e guarda caso invece ho scoperto che in

0: effetti, facendo questi studi, l'età più felice è a 70 anni e che tra i 9 e i 16 anni diminuisce e poi piano piano aumenta fino ad arrivare al picco dei 70 anni. Questo perché si sono detti? Perché probabilmente è l'età in cui tu non hai più grandi pensieri, cioè la tua carriera l'hai fatta.
1: Ti presento un po' di
0: problematiche economiche. Hai più tempo.
1: Ci sta la risata, Serenella, ci sta oggi la
0: quindi la felicità può essere anche coltivata ogni giorno, ogni piccolo gesto quotidiano quello che ti fa diventare una giornata felice, come dicevamo una volta, no? Era il tuo grido di battaglia.
1: Oggi è una bellissima giornata, la famosa canzone di Tito Schipa, a parte che parlava d'altro, però mi piaceva la frase, così era molto bella.
0: È ancora molto valida, adesso la ripeto
1: ed è molto valida. Bene, Serenella, grazie allora, buona giornata.
0: Ciao,
1: a presto.
0: Buona giornata.

Salutiamo anche gli amici che ci hanno ascoltato oggi per quanto riguarda il meglio della settimana. Noi torniamo lunedì mattina alle 11 con i nostri ospiti e con le informazioni della giornata, ma soprattutto con la bella musica di Radio Caffè, che quella vi accompagna sempre tutto il giorno. Buona domenica per domani e ciao per oggi.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico resta intenso sulla A4 in direzione Trieste, code a tratti tra Brescia Ovest e la tangenziale di Mestre. Incolonnamenti poi tra Meolo Roncade e Cessalto e rallentamenti tra San Giorgio e Palmanova, con rallentamenti anche alla barriera di Trieste-Lisert, sempre verso Trieste. Traffico intenso anche sulla A31 della Valdastico e code in uscita allo svincolo di Piovene per entrambe le provenienze. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Radio Café, il est 11h01.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Traffico intenso sulla A4 in direzione Trieste con code a tratti tra Brescia Ovest e la tangenziale di Mestre. Code anche tra Meolo, Roncade e Cessalto e rallentamenti tra San Giorgio e Palmanova, dove viene anche segnalato un veicolo in avaria. Code in uscita a San Stino di Livenza per entrambe le direzioni e incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Traffico intenso anche sulla A28 Portogruaro-Conegliano con code alla barriera di Cordignano in direzione Portogruaro. Infine permangono code sulla A31 della Val d'Astico in uscita a Piovene-Rocchette per entrambe le provenienze. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste scaricando la nostra app gratuita. Info Viaggiando è tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi in studio il dottor Marco Vecchiato, medico dello sport e dell'esercizio fisico, con particolare interesse per il bodybuilding e il rischio per la salute. Dottore, le chiedo, negli ultimi anni si parla di benessere fisico e molti giovani inseguono modelli realistici visti in TV. Spingono il proprio corpo ignorando i segnali pur di migliorare la loro forma fisica. Sostenere un carico eccessivo, fare troppo sport, può compromettere lo stato di salute di un giovane?
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come in tutte le cose, anche nello sport, l'eccesso può essere dannoso. Questo non significa che l'attività fisica faccia male, anzi, nei giovani è fondamentale per la salute del cuore, dei muscoli, delle ossa e anche per il benessere psicologico. Il problema nasce quando l'allenamento perde il suo equilibrio e diventa una pressione continua su corpo e mente. Quando un ragazzo o una ragazza si allena sempre di più, senza recuperare, ignorando magari dolore, stanchezza, perdita di peso, disturbi del sonno o anche un calo nel rendimento scolastico, lo sport può diventare un problema. Il corpo di un giovane è ancora in fase di crescita, se viene spinto oltre i propri limiti, senza un adeguato recupero, può risentirne non solo sul piano fisico, ma anche psichico. Un esempio importante è la sindrome da bassa disponibilità energetica, che accade quando il corpo consuma più energia di quanta ne riceva con l'alimentazione. Può accadere, per esempio, in una ragazza che si allena molto e contemporaneamente mangia troppo poco per paura di ingrassare o per migliorare la performance. In questi casi possono comparire irregolarità o scomparsa del ciclo mestruale, maggiore rischio di infortuni, stanchezza, fratture da stress e paradossalmente anche un peggioramento della prestazione. Un punto che mi sta molto a cuore, anche per le mie ricerche sul bodybuilding, è proprio il fatto che non dobbiamo confondere un corpo esteticamente performante con un corpo sano. Un fisico molto muscoloso, definito e apparentemente atletico non è automaticamente sinonimo di salute. Quando per raggiungere certi risultati si ricorre a diete estreme, disidratazione, allenamenti eccessivi o addirittura sostanze dopanti, il prezzo per l'organismo può essere molto alto. I segnali da non ignorare, quindi, sono un dolore che persiste, una stanchezza che non passa con il riposo, il bisogno di allenarsi anche quando si è malati o infortunati, l'ansia che sale quando si salta una seduta, oppure un rapporto ossessivo con il peso, con l'alimentazione o con lo specchio. È chiaro che nelle ragazze anche l'irregolarità o la scomparsa del ciclo mestruale non va mai banalizzata. Il messaggio finale, quindi, non è fare sport fa male, ma al contrario, lo sport fa benissimo, ma deve essere proporzionato all'età, agli obiettivi e deve lasciare spazio al recupero. Nei giovani la vera performance non è spingere sempre di più, ma costruire salute e un rapporto positivo con il proprio corpo.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico resta intenso sulla A4 in direzione Trieste anche per una concomitante manifestazione con contestuale chiusura del valico del Brennero. Code a tratti tra Brescia Ovest e tangenziale di Mestre, code poi tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28, incolonnamenti anche tra San Giorgio e Palmanova e code anche alla barriera di Trieste Lisert, sempre in direzione Trieste. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, code alla barriera di Cordignano in direzione Portogruaro. Vi anticipiamo che a causa di un importante concerto musicale sull'A34 Villesse Gorizia, lo svincolo di Interporto Gorizia resterà chiuso in uscita provenendo da Villesse dalle 18 alla mezzanotte di domani, domenica 31 maggio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è così.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione.

0: Di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità. Radio Gaffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 13h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Sieber. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Padova-Venezia si sono formate code per un incidente tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Il traffico è intenso su tutta la A4. Sul tratto Brescia-Padova, rallentamenti e code verso Venezia tra Brescia Ovest e Padova Est, con code in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sul tratto Venezia-Trieste, incolonnamenti in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. E code anche alla barriera di Trieste-Lisert, sempre in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico particolarmente sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita Peschiera del Garda da entrambe le provenienze e in direzione Venezia, si viaggia lentamente tra Brescia-Ovest e Peschiera e tra Grisignano e Padova-Est. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, code per gli intensi spostamenti tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Venezia-Trieste, ancora in direzione Trieste, code tra il bivio con la A23 Palmanova e incoronamenti segnalati nella stessa direzione alla barriera di Trieste-Lisert. A causa di una manifestazione in territorio austriaco e la conseguente chiusura del valico del Brennero, durante tutta la giornata odierna sabato 30 maggio sono possibili disagi sull'intero percorso dell'autostrada A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico particolarmente sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita Peschiera del Garda da entrambe le provenienze e in direzione Venezia, si viaggia lentamente tra Brescia-Ovest e Peschiera e tra Grisignano e Padova-Est. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, code per gli intensi spostamenti tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Venezia-Trieste, ancora in direzione Trieste, code tra il bivio con la A23 Palmanova e incoronamenti segnalati nella stessa direzione alla barriera di Trieste-Lisert. A causa di una manifestazione in territorio austriaco e la conseguente chiusura del valico del Brennero durante tutta la giornata odierna sabato 30 maggio, sono possibili disagi sull'intero percorso dell'autostrada A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato pomeriggio. Un incidente sta provocando code sulla A4 tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nella stessa direzione, sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico sostenuto, code alla barriera di Trieste-Lisert. A causa di una manifestazione in territorio austriaco e la conseguente chiusura del valico del Brennero, durante tutta la giornata odierna sabato 30 maggio, sono possibili disagi sull'intero percorso dell'autostrada A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Per le conseguenze di un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova, si viaggia in colonna in direzione Trieste tra Padova Ovest e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Code anche per chi, provenendo dalla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, vuole immettersi in A4. Sempre al di fuori della nostra rete, segnaliamo che sulla A35 Brebemi, gestita dall'omonima società, si verificano rallentamenti per incidente in direzione Milano all'altezza di Rovato Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè ogni momento.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Radio Caffè.
8: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti a questo aggiornamento. Attualmente lungo le autostrade del Nord-Est si viaggia senza particolari disagi. Vi anticipiamo che domani, a causa di un importante concerto musicale, sulla A34 Villesse-Gorizia, lo svincolo di Gorizia Interporto resterà chiuso in uscita provenendo da Villesse dalle 18 alla mezzanotte. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Stai ascoltando Radio Caffè.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: ma che dobbiamo restituirli. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h58.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico regolare su pressoché tutta la nostra rete. Al momento infatti si segnalano soltanto rallentamenti all'uscita di Porto Gruaro della A28 Porto Gruaro Conegliano causati da traffico intenso. Attenzione poi a lavori in corso sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico regolare su pressoché tutta la nostra rete. Al momento infatti si segnalano soltanto rallentamenti all'uscita di Porto Gruaro della A28 Porto Gruaro Conegliano causati da traffico intenso. Attenzione poi a lavori in corso sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Radio Gaffa.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata dalla nostra redazione. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio sulle autostrade del Nord-Est in questo sabato sera. Vi anticipiamo che domani, a causa di un importante concerto musicale, sulla A34 Villesse-Gorizia, lo svincolo di Gorizia Interporto resterà chiuso in uscita provenendo da Villesse dalle 18 alla mezzanotte. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café, elegante, con ritmo.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buona serata dalla nostra redazione. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio sulle autostrade del Nord-Est in questo sabato sera. Vi anticipiamo che domani, a causa di un importante concerto musicale, sulla A34 Villesse-Gorizia, lo svincolo di Gorizia-Interporto resterà chiuso in uscita provenendo da Villesse dalle 18 alla mezzanotte. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.
1: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Midnight Special su Radio Caffè.